Domini soffe sino marti oie so in eonion Liro dito to sto mai mona ne se osu kirie Opos anipniso me ti doxan su Ότι